0: Dante.
1: Guarda questa tigre, si avvicina a me. Ha fiutato il sangue delle mie ferite. È una tigre feroce, è la fine per me. Alla giugulare sento un morso dolce. Chi ti serve davvero ti fa essere chi sei veramente. O ti mastica, ti

Poi c'è un'altra parte, quella che mi fa svegliare. Io la vedo solo se ti avvicini, tigre, e mi posso specchiare. E nei tuoi occhi vedo un'altra tigre rampeggiante. Chi è sbranato e chi è che qui?

entrati, siamo con le mani alzate, siamo entrati, siamo con le mani alzate.